Vogliamo far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso voi due!